Strada. Infatti. Non. Con Gutefa. Alla. Lollina del Castello. Ma soltanto delle cittadinanze. Vai. Mocasi. Allontanarsi dal Castello. Non. Uniti auxiliava neppure